0: Adesso Sabrina Carpenter su RDS, Petra Loregian, Leo Di Bello con
1: allora,
0: voi.
1: Allora, quante storie, grazie per i messaggi che ci avete mandato davvero. Anche oggi sul tema Ultima Spiaggia. Adesso Petra cosa farà? Cambierà, dovete sapere che Petra cambia location per ogni uomo, giusto
0: certo,
1: Petra?
0: Certo, perché io...
1: Ogni partner una location diversa.
0: Mi circondo di partner, tutti diversi, tutti bellissimi.
1: Lo so, su Giovanni sicuramente.
0: Parlavo anche di te, Leo Di Bello. Allora lo raggiungo perché lo vedo già pronto, Giovanni Vernia, per una nuova puntata dei Peggio Più Peggio. Grazie a Leo Di Bello per essere
1: grazie
0: stato con
1: Petra.
0: Me in
1: ciao,
0: queste
1: amici.
0: Prime due ore. Grazie
1: ciao,
0: anche a Luca
1: giornata.
0: Berardinelli. Dai,
1: ciao, ciao.
0: A tra poco.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
0: Tra poco torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS perché tutto è pronto per gli ultimissimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Buon pomeriggio. Gli Stati Uniti intendono colpire le capacità militari dell'Iran. La nuova fase della guerra è esposta dal comando centrale di Washington che annuncia una nuova ondata di attacchi. Conseguenze dirette del blocco dello stretto di Hormuz, i prezzi in rialzo di petrolio e gas. L'Iran minaccia lo stop delle esportazioni, le borse europee in calo. Ci sono due forze di segno opposto che incidono oggi sull'economia mondiale, secondo il governatore di Banca Italia Fabio Panetta, che ha parlato all'Assemblea dell'ABI.
11: La prima è lo shock generato dal conflitto in Medio Oriente, che ha provocato rincari energetici, accresciuto l'incertezza e riaperto timori di strozzature nelle catene di approvvigionamento. La seconda è la diffusione dell'intelligenza artificiale, che sostiene gli investimenti, il commercio di beni e servizi ad alta tecnologia, gli andamenti azionari e con essi la ricchezza e i consumi delle famiglie.
10: Partnership Unione Europea-Ucraina sulla difesa, accordo sui droni all'indomani di nuovi pesanti bombardamenti russi sul territorio di Kiev. Legge elettorale, il dibattito alla Camera, il governo va avanti dopo la sconfitta della maggioranza, causa franchi tiratori sull'emendamento preferenze. L'annuncio è arrivato dal ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Siamo a RDS Green, Cristiano Di Cosimo.
12: L'ultimo rapporto Etifor sulla deforestazione mette in luce il legame tra i consumi nel nostro paese e gli effetti del disboscamento in alcune aree del mondo. Tra i prodotti responsabili spiccano quelli bovini in Brasile e l'olio di palma in Indonesia, con forti impatti sul CO2 e biodiversità. Lucio Brotto, cofondatore Etifor, spin-off dell'Università di Padova, evidenzia i passi da seguire per ridurre l'impatto ambientale.
13: Cercando di rispettare la normativa europea chiamata EUDR, richiede a tutte le imprese di avere delle filiere prive di deforestazione. Molto si sta facendo con grandi gruppi industriali che stanno costruendo le proprie filiere a deforestazione zero. Abbiamo anche imprese che hanno costruito filiere rigenerative, restituiscono a quelle aree la superficie forestale che è stata persa anche nel passato.
12: RDS Green torna domani alle 13:57.
14: Ecco
15: il corretto dei Peggio Più Spiaggia è arrivato!
0: Finalmente!
15: Ed è trazzopea e sovalato!
0: Che meraviglia, guarda che posto!
15: Venite a gustare i nuovi gusti di gelato che avevo!
0: Quali sarebbero i gusti?
15: Crema all'anduia!
0: Crema all'anduia!
15: Il cioccolato upipede sovalato!
0: Ma un gusto un po' più normale!

0: crostata di soppressata.
1: Ma che gusto è?
0: Tutte cose buone per guardare a cena Argentina e Inghilterra.
1: Il partitone.
0: Perché se è vero che Messi ti fa stare sveglio,
1: sì,
0: un pipi di sovrato ti fa stare meglio.
1: La sigla, anche quella ti fa stare meglio. Se ne sta andando.
0: Stai a fare i pinne.

0: buongiorno Gianna.
1: Ciao. Io ci sono in costume ben arrivato oggi, Giovanni Vernia.
2: Ciao Pierlone.
0: A Tropea ti piace stare in costume, sì, come ieri che eravamo all'Idroscalo.
1: Cadi
0: cadente, regia.
2: Ciao.
0: Eccoli, cadi cadente. Allora Petra, com'è andata?
1: Ciao Giovanni.
0: Tutto a posto? Buongiorno
1: tutto
0: a tutti.
1: Bene,
0: buongiorno
1: tutto
0: a tutti.
1: Bene,
0: buongiorno
1: ben arrivato
0: a tutti, molto bene, bello abbronzato, sorridente. Eccoci,
1: sì,
0: qua.
1: Ti vedo.
0: Pronti per una puntata scoppiettante. Beh, visto tutto Upi perché ci siamo mangiati, è scoppiettante, sì.
1: Dei peggio più peggio versione spiaggia, restate con noi qui su RDS. Cominciamo subito.
3: RDS.

0: questa sì che è musica.
1: Ci puoi contare, cara ascoltatrice, c'è la Petra Rejan?
2: Ci sono, c'è Giovanni Verni.
1: Certo, e adesso ti trasferiamo qui al Ciringhito di Tropea, dove siamo pronti per un fritto misto di quelli con i fiocchi.
2: Beh, ragazzi, qui lo fanno strabene. Qui lo fanno veramente benissimo.
1: Mica come ieri lì a Milano.
2: Milano
1: non apriamo.
2: Abbiamo mangiato altro
1: di questo
2: programma. Di che cosa parlano tutti? Ovviamente di questi mondiali, anche in vista della partitona di questa sera, però in particolare di questi mondiali. Si è parlato anche al di là del match, tantissimi gadget, le colonne sonore, certo, la musica, i cantanti che hanno partecipato.
1: L'Hydration Time, tutte cose per far soldi.
2: Certo, tutte cose.
1: L'Hydration Time è stato ormai certificato,
2: tu lo
1: è
2: sai
1: un modo
2: che
1: per far soldi.
2: È l'America in questo, però regna sovrana. Intorno a uno show ci costruisce qualsiasi
1: ma
2: cosa.
1: Anche intorno a qualcos'altro, però diciamo andiamo avanti.
2: Ma questo è un dettaglio.
1: C'è molta attenzione al denaro, sì.
2: Adesso la FIFA addirittura vende i pezzi di campo. Pensate che c'è gente disposta a pagare fino a 2600 euro per avere una zolla di campo dei mondiali.
1: Vabbè, la FIFA si era già venduta tutto un po', dopo la telefonata di Trump che voleva.
2: Vabbè.
1: Si era già venduta un po'.
2: Lì la dignità, che è una cosa diversa.
1: Esatto. Brava Petra, questa
2: c'è
1: è da chicca.
2: Un'iniziativa, questa è da chicca.
1: RDS Bag per Petra.
2: Grazie.
1: Brava.
2: C'è una bella iniziativa benefica invece che parte da Pavia e arriva fino a Sanremo. 5 amici in sella un ciao,
1: sì,
2: lo fanno per raccogliere il motorino,
1: quello
2: ciao,
1: vecchio,
2: lo fanno
1: degli anni 90.
2: Sì, sì, quello lì. Lo fanno per raccogliere dei fondi destinati alla Fondazione Gaslini Insieme dell'ospedale di Genova.
1: E poi
2: ovviamente
1: la cosa curiosa è che sono arrivati prima di quelli in coda sulla Serravalle col
2: sì,
1: ciao.
2: Con il loro ciao, sì.
1: Sulla, poi sull'autostrada dei Fiori. Niente, ciao era quello che facevano con la mano a tutti quelli fermi in coda lì.
2: Sì, perché loro andavano lenti, ma andavano.
1: Ma
2: comunque
1: sai,
2: sono arrivati.
1: Ma sai perché i liguri vanno lenti in
2: perché?
1: Autostrada? Perché l'hanno pagata e se la vogliono godere. Sto scherzando. Un abbraccio a tutti i liguri, che c'è sempre qualcosa.
2: Certo.
1: Beh, lì la sera entri, non sai mai quando esci.
2: È un po' sì, è un po' sì. E poi abbiamo un genio del giorno, Giovanni.
1: Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
3: Che cos'è il genio?
1: No.
3: È fantasia, intuizione, precisione e velocità d'esecuzione.
1: Come quella di questo signore che era ubriaco alla guida a Bologna, l'ha fermato la polizia e ha risposto: c'era troppo aceto nell'insalata.
2: Sì.
1: Beh, ragazzi,
2: non sono ubriaco, l'alcol test sta sbagliando. Ho detto così.
1: Se lo boccano contro mano, cosa risponde?
2: Non lo so.
1: Ho mangiato troppo salmone.
2: Può essere.

0: E bentornati con il peggio più spiaggia in diretta dalla spiaggia di Tropea. Oggi Pietro Loresani e Giovanni
1: Guarda
0: Bernia.
1: Che mare che c'è.
0: Beh ragazzi, qua non si scherza. Beh, momento mare messaggini, in... dai, momento messaggini che ci stanno
1: scrivendo. Messaggi degli ascoltatori, vediamo.
0: Allora, il primo messaggio è: Petra, non mollare, scrivono.
1: No, non mollo.
0: Ragazzi, se siete a Tropea e venite alla trattoria La Perla, vicino a Tropea, vi facciamo rinascere.
2: Prendi il numero, Petra.
0: Prendi il numero, Petra.
1: Poi vocali, ne abbiamo vocali?
3: Ragazzi, sono Alvise da Jesolo. Non è vero che si sta tutti appiccicati sotto gli ombrelloni? Vedi? Da quando ho acceso la radio sul vostro programma, si è svuotato il Lido e sono tutti in acqua.
1: Hai
3: che
1: visto?
3: Figata, non potete fare 5 ore.
0: No, non possiamo fare 5 ore. Dovrei stare isolato solo per un'oretta. E la chicca se la porta a casa Alvise da Jesolo, la sua. Hai visto che aveva anche la della zona?
1: È così. È di lì?
0: Petra, non mollare. Petra,
1: io non mollo, tra poco arriva
0: Petra,
1: il cruciverbone. Restate con noi su RDS, tra poco giochiamo.
4: Tra poco torniamo.
5: RDS, oltre la musica, l'evento.
6: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
7: Mauro Casciari
6: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
7: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
6: Miles Smith sarà il 16 ottobre a Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
7: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
6: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte. Con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna. Tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta.
10: Spaggio occhiali di
11: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Ciao amore, domani shopping all'outlet? Sì, lo so che sono iniziati i saldi. Come? Con sconti fino al 70% sul prezzo outlet? Beh, se possiamo anche fermarci a mangiare e ci sono anche concerti e DJ set, dai, mi hai convinto, domani ti ci porto. Me ne pentirò a breve. I saldi sono partiti negli outlet.

0: Barberino, Brenner, Mondo Vicino, San Marino e Valmontone. Scopri l'outlet più vicino a te e i calendari eventi su promosnews.it.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: E anche oggi su RDS, insieme ai peggio più peggio, siamo pronti a regalare un RDS

0: cari ascoltatori dei Peggio Più Spiaggia, perché è arrivato il momento del cruciverbone sotto l'ombrellone.
1: Che guarda, verrà, che meraviglia, guarda che mare che c'è.
0: Lo so, perché siamo dovuti andare da Tropea alla spiaggia di Grotticelle,
1: che
0: è bella anche quella, perché avevano messo qua il tabellone del cruciverbone.
1: Però siamo in prima fila,
0: non possiamo,
1: quindi tutto
0: farci
1: bene,
0: niente,
1: dai.
0: A volte ti metti d'accordo, siamo a Tropea, il tabellone non l'hanno messo qui, però abbiamo visto un posto molto bello, la spiaggia di Grotticelle, da dove
1: ci
0: si
1: piace.
0: Svolge oggi il cruciverbone sotto l'ombrellone.
1: Allora, mettetevi all'ombra perché fa caldo. Vediamo, la definizione di oggi è la 8 verticale, attenzione, sono 14 lettere, e la lettera 4 è una N che abbiamo ereditato da Materassino. Vi ricordiamo che, andando sui nostri canali social ma anche sul sito di RDS, potete scaricarvi l'intera griglia del cruciverbone, quindi compilatela piano piano.
0: La N di
2: Giovanni, ma quando vieni a Napoli?
1: N di Napoli.
0: Allora, vado a fare le definizioni. Il numero è 388-22-388-22 e
1: mandate
0: il primo
1: vocale.
0: solo vocali. Allora, è una pianta che muore sempre col caldo dell'estate, ma non è il basilico.
1: Sì, muore in tutti i sensi, perché diciamo che quando muore poi uno se ne accorge. Quando
0: senti,
1: quella pianta lì passa miglior vita.
0: Lo senti, si sente forte. A che fare con la spiaggia, attenzione.
1: Certo.
0: Tutto ciò che succede qua ha a che fare con la spiaggia.
1: Sì.
0: Aiutino?
1: Allora, perché no?
0: Se questa pianta tocca la sabbia alle ore 12,
1: anche qui a Grotticelle,
0: l'odore in spiaggia non è una grigliata mista, ma un'altra cottura che ha preso piede.
1: Certo.
0: Hai capito? Vedi il gesto? Il gesto pollice indice che fanno destra, sinistra, veloce. Ha preso
1: gesto
0: piede.
1: Più che pollice indice è alluce. E non so come si chiama l'altro dito di fianco, che hanno quei nomi pazzi.
0: Credo indice.
1: Non credo. No, i piedi hanno degli altri nomi, lo sai, le dita del piede sono alluce.
0: Alluce, sì.
1: Pillice, hanno quei nomi lì.
0: Adesso li cerchiamo, ma
1: sembrava,
0: io ho sempre chiamati indice.
1: Tutto a che fare con la soluzione del cruciverbone, quindi quarta lettera una N, abbiamo detto che sono 14 lettere, è 8 verticale, 388-22-388-22, il numero a cui mandare il vostro messaggio vocale.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Bruno Mars, On My Soul.

0: Su RDS con i peggio più peggio abbiamo i nomi delle dita del piede, signore.
1: Casa dita del piede. Potremmo mentire.
2: No, non è quello. Un altro è un buon ascoltatore qua a Tropea. No, dalla no. spiaggia di Grotticelle vicino a Tropea che si è palesato ai microfoni. Allora,
0: la soluzione è questa: alluce.
2: Sì.
0: Illice.
2: Illice.
0: Trillice. Pondolo.
2: Pondolo?
0: Pondolo e minolo.
2: Ma scusa, ma quello che l'ha chiamato pondolo?
0: Sì.
2: Cosa c'entrava con alluce, trillice, billice?
0: Non lo so, comunque è alluce, illice, trillice.
2: Sai cos'è? È quel dentista dei 9 su 10 che non approva mai il dentifricio.
0: Può essere.
2: È il bastian contrario.
0: Pondolo e minolo, eccoli
2: allora,
0: qua.
2: Qual era la soluzione del cruciverbone invece? Vocale.
0: Sentiamo.
3: Io sono sul pezzo, ragazzi.
0: Sì.
3: La soluzione è pianta del piede.
2: Pianta
0: del piede.
2: Vedi. Pianta del piede, questo è il dolore che è... Quando
0: picchi il pondolo.
2: Va bene, fra poco noi ce ne andiamo ancora, torniamo a Tropea.
0: Certo.
2: Perché da lì dobbiamo fare il TG Mare.
0: Sì, abbiamo un sacco di notizie per voi. Dai. Quindi restate qua su RDS.
4: Tra poco torniamo.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Ci sono un sacco di notizie che arrivano anche sotto il nostro ombrellone, quello dei peggio più peggio. Restate con noi, tra poco le notizie un po' più marine.

0: peggio più peggio.
1: Eh no, c'è un errore, c'è un errore, amico mio. Questo è il peggio più spiaggia. Non è il peggio più peggio. C'è la Pietra Lorenzan.
2: C'è il Giovanni Verga.
3: Ciao Peppi. Ciao Pierrone.
1: C'è Katy Cadente che è in regia galleggiante qui da Tropea oggi direttamente in spiaggia. Un po' di notizie a tema mare?
2: Perché no?
1: Allora, Tigi Mare. Allora, trovato in Versilia pulsante della doccia in uno stabilimento balneare che non dura meno del cambio gomme di Kimi Antonello. Sai che lì quando li schiacci
2: non sai, cioè, li ammolla. Sai quando inizi, ma non sai mai quando puoi togliere definitivamente il sapone.
1: Perché poi no, il sapone non dovresti
2: rimani
1: usarlo.
2: Comunque ricoperto.
1: Non dovresti usarlo.
2: Beh, dipende, in alcuni stabilimenti puoi.
1: Sapone. No, c'hai il sapone quello biodegradabile.
2: Sì, ma in alcuni stabilimenti si può fare.
1: Questa però sarebbe quella fredda, quella a mol. Poi c'è quella
2: senza
1: calda.
2: Gettone. Sì,
1: quella
2: sì.
1: Col gettone, vabbè, lì è un altro.
2: Vabbè,
1: entri
2: è un
1: altro spazio, tempo.
2: Esatto.
1: Ragazzo di Lerici riesce a far muovere un pedalò con la sola forza delle gambe per ben 21 metri.
2: Bravo, come
1: domani
2: ha fatto?
1: Niente, va al Tour de France al posto di Pogacar. Non è facile, devi avere dei gamboni per il.
2: Cioè, delle coscione.
1: Oltre i 10 metri deve avere le coscione.
2: Sì.
1: Il pedalò è l'unica cosa che pedali e rimane sempre lì.
2: E resta sempre là.
1: Poi, oppure se si muove veramente sei uno forte.
2: Beh, anche pedalò perché... ragazzi, poi da soli è quasi impossibile, no, è sempre in due.
1: E anche quello di fianco di solito fa finta.
2: Vero, anche no? Perché quello di fianco se si distrae un attimo sai che stecche si prendono sui piedi, ti è mai capitato?
1: Sì, quando ti
2: quando
1: sfugge
2: ti
1: il piede, e l'altro sta ancora pedalando e ti trita la tibia ti scortica la tibia.
2: Mamma mia che male.
1: Trovati a Mondello la coppia marito e moglie che avevano detto alla suocera ci facciamo una passeggiata sul bagnasciuga per digerire.
2: Sì.
1: Erano partiti da Forte dei Mari
2: e non volevano tornare a
1: niente,
2: casa,
1: facciamo una piccola passeggiata e niente.
2: Torniamo,
1: di solito
2: torniamo, mamma,
1: così.
2: Tranquilla.
1: Sì.

0: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
1: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

0: vedere il nostro ultimo disco di oggi. La Petra Loredan.
1: Sono ciao, qui Peppi. Giovanni Verria.
2: Ciao,
0: ciao, che decadente regia. Tra poco la linea va a Renzo Di Falco e Roberta Lanfranchi per il Di Falco e Lanfranchi Show.
1: Show.
0: E
1: però
0: noi
1: prima
0: ci sentiamo prima domani noi alle 12.
1: Sì, domani
0: alle
1: mezzogiorno ci sei.
0: Alle 12, sì,
1: regolare.
0: Sì, sì, sì.
1: Perfetto.
0: Eh beh, stasera
1: allora ti
0: c'è
1: faccio
0: un concertone, stasera.
1: Lo so. Stasera ti faccio tuffare. Dai, dai, dai.
0: Ti tuffo? Beh,
1: vai.
0: Qua c'è lo scoglio, quello bello, la trofea,
1: sì.
0: C'è quello bello.
1: Sì, sì,
0: vado
1: sì.
0: Su, vado
1: vai,
0: su.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Ci sono.
1: Attento, prendi bene la rincorsa.
0: Ragazzi, vado?
1: Sì, giù, tuffati Giovanni.
0: Ma
1: vai.
0: Ci avete fatto caso?
1: A
0: c'è
1: cosa?
0: Più sabbia nelle cabine degli stabilimenti che in tutta il Sahara.
1: È andato. Amici, torniamo domani, restate sempre su RDS. Il peggio sono qui in spiaggia per voi. A domani. Sei risalito?
0: Un po'.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.